osevi stara scelta la fine baron blues sono di se tu stollet spinda.

0: Latschte.
1: Ma converti il processo Gregora, io accemmi lo spagni, ne sembrava.
0: Se c'è un martio va, voi mandant, al prego.

così Dengen ad e minde jergen Je cenevo gregoru Teri so balta maioren Vitava sed las item Item pro secundo Je ceni Es meteni Ostavana roscasas agibobiti Zestoleo positi abitase pro

tanto occasio. Tu mirai sì, se dico che orecce poca signeto di crate, se sposi loco, per la gregor su come il sol, o c'è sposeo.

0: Scegli la scè.
1: Posli sperdigu, Virgenski.
0: Ne.
1: Vedi, sprote betonne marzani, dei miei Virgenska listini.
0: Ja che?
1: Tutte don Firdi. Rosumisch Gregor tuoi pragit. Lasch mir.
0: Ja, ne, di mozzarni.
1: Nesmessa, muss ich schon

0: artiste fieme d'oxy, Sarkozy, testament, topissi, da jeste nie zum Milano, zum Milano,
1: c'è nevo testamento,
0: salte,
1: promene, restituti,
0: no, salte,

0: Copie pana Gregora. Alesivam tusen atom rapiten proces vital. Tecuiuvam, nectivis vitat, ot cut vita concerts coiem samcenic scrinit me hot tomu. Pietro hat ne vasche taiem
1: strid.
0: Vete laste schet am sotiste topisi, vete laste schet am